Dolce d'impesta, miwa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.

0: Sono persino in un'ultima guerra che era con la Cina se riuscì a morire in Italia e gli avevamo bisogno di casino. Ragazzi, anche lui.
1: Ici,
2: ici, men.